profumo in mezzo alla stanza. Rido e piango, la mia follia. Ho acceso ricordi dentro casa mia.